0: Gli americani hanno ridotto gradualmente la loro presenza in Germania e in Europa in generale. Certo, con Trump questo processo ha subito un'accelerazione. Il presidente americano ha aggiunto a motivi di carattere militare, di carattere strategico, geostrategico, anche motivazioni contingenti.
1: Eh sì, praticamente il presidente americano, come dice il giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Sarcina, minaccia di ritirare le truppe dall'Europa anche per punire gli europei, soprattutto la Germania, colpevoli, secondo Trump, di non aiutare gli Stati Uniti contro l'Iran. A Cosmo Italiano, prima di capire quanto siano reali le minacce del presidente americano e cosa comporterebbero per Europa e Stati Uniti, vediamo insieme quante sono e dove si trovano le basi USA e NATO in Germania e in Italia. Ma cerchiamo anche di capire cosa comporterebbe per l'indotto economico delle zone in cui sono stanziate le truppe americane, ad esempio in Germania, in Renania-Palatinato, dove si trova una delle più grandi basi militari statunitensi. E allora rimanete con noi, io sono Luciana Caglioti e questo è l'unico podcast in italiano della ARD per la comunità italiana in Germania, ma non solo. Trump, quindi, come dicevo, minaccia di diminuire il numero delle truppe americane stanziate in Europa. Ne parlo con Enzo Savignano qui con me in studio. Ecco Enzo, partiamo dai fatti più recenti, appunto dall'annuncio di ritiro di un contingente delle truppe statunitensi dal territorio tedesco.
2: Sì, ad inizio maggio il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati americani dalla Germania. Un portavoce del Pentagono ha dichiarato che il ritiro dovrebbe essere completato entro i prossimi 6-12 mesi. Secondo il portavoce, tale decisione fa seguito ad una approfondita revisione della presenza delle truppe statunitensi in Europa, che tiene conto delle esigenze dei teatri operativi, quindi di quanto sta accadendo per esempio in Medio Oriente con la guerra in Iran. Il presidente USA Donald Trump aveva annunciato nei giorni precedenti di valutare una mossa del genere. Trump aveva anche rivolto aspre critiche al cancelliere Friedrich Merz, il capo del governo di Berlino. Dal canto suo, in precedenza aveva espresso disapprovazione per l'offensiva statunitense in Iran.
1: Ecco, qual è la strategia, quali sono le cause e le conseguenze di questo ritiro? Cercheremo di capirlo meglio dopo. Ma perché ci sono truppe americane in Germania e come mai, insomma?
2: Ecco, la presenza militare statunitense in Germania si basa su un complesso sistema di accordi bilaterali e multilaterali definiti negli anni 50, quando la Germania Ovest, la Repubblica Federale Tedesca, è stata integrata nella NATO. I primi accordi per il dislocamento di truppe statunitensi sul territorio tedesco vennero controfirmati da autorità USA e della Repubblica Federale nel 1951. Successivamente, nel 1959, a Bonn, capitale della Germania Ovest, venne stipulato un accordo supplementare. Ecco, questi accordi poi vennero modificati nel 90 e ancora nel 93, dopo la caduta del muro di Berlino, che determinò la fine dell'era dei due blocchi. E nonostante la fine della guerra fredda, la presenza di truppe e basi USA in Germania è comunque rimasta invariata, anzi negli ultimi 30 anni è stata ulteriormente sviluppata, diciamo anche migliorata.
1: E c'è da dire che accordi simili hanno regolato anche la presenza militare USA nel resto dell'Europa e in Italia.
2: Sì, anche la presenza militare statunitense in Italia è disciplinata da un complesso sistema di accordi bilaterali e multilaterali sotto l'egida NATO, il Patto Atlantico Militare, che affonda le sue radici negli anni 50. Questa struttura è tuttora operativa, pur con aggiornamenti e protocolli introdotti nel corso degli anni. Va sottolineato che alcuni accordi in Italia, come in Germania, incluso appunto quello del 1954, rimangono parzialmente segreti e sono stati aggiornati nel corso degli anni poi dai diversi governi. Però alcune informazioni riguardo la dislocazione delle forze armate, all'estensione delle basi, sono comunque note e accessibili.
1: Ecco Enzo, per esempio, quanti soldati americani ci sono oggi in Germania e in quali basi?
2: secondo gli ultimi dati del Pentagono, risalenti a dicembre 2025, riportati da alcuni media tedeschi, 35.355 soldati americani vivono e lavorano stabilmente in Germania. Il numero esatto, attenzione, varia però in continuazione a causa di esercitazioni militari, emergenze, per esempio subito dopo l'attacco ed invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la presenza militare USA in Germania venne rafforzata, superando anche le 40.000 unità. In generale, i militari statunitensi in Germania costituiscono quasi la metà di tutte le truppe statunitensi stanziate in Europa, che ricordiamo sono circa 85.000.
1: E come sono distribuite, come sono organizzate le truppe americane sul territorio tedesco?
2: In Germania queste truppe sono distribuite in oltre 40 sedi dell'esercito e dell'aeronautica statunitensi e sono organizzate in 5 guarnigioni di stanza in Baviera, Renania-Palatinato, Ansbach, Stoccarda e Wiesbaden. Le principali basi statunitensi in Germania sono la Ramstein Air Base, che si trova in Renania-Palatinato, è la più grande base dell'aeronautica militare statunitense al di fuori degli Stati Uniti. Funge da quartier generale per le forze aeree statunitensi in Europa e agisce come snodo centrale per le operazioni in tutta Europa, Africa e Medio Oriente. Situato nelle vicinanze di Ramstein si trova il più grande ospedale militare americano al di fuori degli Stati Uniti. A pochi chilometri di distanza, a Weilerbach, è attualmente in costruzione una nuova struttura medica statunitense ancora più grande. Poi la base di Grafenwöhr-Hohenfels in Baviera è considerata la più grande guarnigione statunitense al di fuori

0: A Stoccarda, per esempio, c'è solo una base americana ed è la sede del Comando Europeo degli Stati Uniti e del Comando per l'Africa degli Stati Uniti, il che rende la città un centro di comando strategico fondamentale. Poi, per continuare con le basi americane in Germania, c'è quella di Wiesbaden, nell'Assia, la Smith Barracks, ancora in Renania-Palatinato. Da sottolineare che queste basi militari trasformano le cittadine circostanti in piccole aree d'America, complete di supermercati con prodotti americani e fast food.
1: Infatti, ecco Enzo, che cosa mi puoi dire invece delle basi americane in Italia?
0: Allora, le basi americane in Italia hanno meno soldati, che sono circa 13.000, che possono arrivare a 14-15.000 contando il personale amministrativo. Le basi hanno anche una grande importanza strategica, secondo alcuni analisti militari forse maggiore di quella delle basi in Germania. Le principali in Italia sono ad Aviano, in Friuli Venezia Giulia, considerata la base aerea principale USA nel sud Europa. Sigonella in Sicilia, hub logistico e operativo per droni e pattugliamento marittimo nel Mediterraneo, ma anche a Vicenza, Gaeta, poi un importante deposito di munizioni tra Pisa e Livorno, a Gricignano e di Aversa nei pressi di Napoli. Le basi garantiscono la proiezione di potenza degli Stati Uniti nel Mediterraneo, Nord Africa e Medio Oriente.
1: Che tipo di armi hanno dislocato invece le forze armate statunitensi in Germania?
0: Allora, nelle basi tedesche ci sono armi convenzionali e missili. Nel 2024 Stati Uniti e Germania hanno raggiunto un accordo per schierare temporaneamente missili a lunga gittata, tra cui Tomahawk, sul territorio tedesco a partire dal 2026 come soluzione ponte, finché l'Europa non avrebbe sviluppato armi a equivalenti. Missili considerati strategicamente importanti appunto per fronteggiare i missili russi a lunga gittata. La consegna di questi missili è stata messa in dubbio dal presidente Trump. Il governo tedesco quindi sta pensando anche alla realizzazione e produzione dei Tomahawk sul territorio tedesco. Poi ricordiamo che in una base americana a Büchel, qui in Germania, ci sono anche armi nucleari tattiche statunitensi. Anche le basi italiane di Aviano e Ghedi in Italia ospitano armamenti nucleari tattici USA. Le basi di Sigonella e Aviano sono state spesso utilizzate come basi per operazioni militari aeree nel Nord Africa e Medio Oriente attraverso velivoli militari e droni dotati di missili e bombe a media gittata e ad alta precisione.
1: Grazie Enzo. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz dice che la minaccia del presidente americano Donald Trump di un disimpegno in Europa non sarebbe una novità. Si sarebbero solo inaspriti i toni e comunque in Germania sarebbero ancora stanziati oltre 30.000 soldati statunitensi.
2: Also da ist jetzt auch nicht alles neu, was wir in den letzten Tagen da hören. Es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neu ist es nicht. Wir haben immer noch über 30.000 amerikanische Soldaten in Deutschland stationiert und ich gehe davon aus, dass dieser Grundannahme und diesem Grundverständnis zwischen Europa und Amerika auch bleibt.
1: Con questa premessa e partendo da una sostanziale intesa di base tra i due paesi, Merz dice di essere convinto che i rapporti tra Europa e Stati Uniti rimarranno immutati. Ma cosa significherebbe se invece la minaccia del presidente americano Trump di diminuire il numero delle truppe americane in Europa diventasse realtà? Un ritiro delle truppe USA dalla Germania colpirebbe soprattutto la Renania-Palatinato, in particolare l'Alto Palatinato, dove si trova la base di Filsec, che conta 5.000 soldati americani. Recentemente fonti dell'esercito statunitense avrebbero confermato il ritiro delle truppe a Filsec. La regione dipende economicamente dalle forze armate USA, per questo la decisione rappresenterebbe un duro colpo, come ha affermato in una prima reazione il nuovo sindaco di Filsec, Thorsten Gredler. Non andrebbero via solo 5.000 militari, ha sottolineato Gredler, ma anche migliaia di familiari. Inoltre località come Filsec e quelle limitrofe dipendono economicamente da decenni dalla presenza delle forze armate USA. Nella regione dove si trova quello che è uno dei più grandi campi di addestramento militare d'Europa, infatti, l'industria è quasi inesistente e l'esercito statunitense è di gran lunga il principale motore economico. Tra l'altro, come evidenzia Gredler, primo cittadino di Filsec, si starebbe ancora lavorando all'aeroporto

0: supporto militare della base nell'Alto Palatinato.
1: Wir sprechen von einer Wirtschaftskraft von 650 bis 700 Millionen jährlich. Und es wird ja auch nach wie vor gebaut. Also der Truppenübungsplatz ist einer der größten in Europa. Und die USA investiert da rund 800 Millionen. Die Bundeswehr investiert 180 Millionen. Also da sprechen wir von Milliardenbeträgen.
0: Si parla quindi di un volume d'affari compreso tra 650 e 700 milioni all'anno e i lavori di costruzione proseguono come prima, dice Gredler. L'aeroporto è uno dei più grandi d'Europa e gli Stati Uniti vi stanno investendo 100 milioni. Anche l'esercito tedesco investe 80 milioni, quindi stiamo parlando di importi che ammontano a miliardi, ha spiegato il sindaco di Filzek. In generale l'impatto economico delle forze armate statunitensi è enorme nella zona. L'esercito fa lavorare decine di migliaia di dipendenti civili tedeschi, ai quali si aggiungono le aziende locali che forniscono servizi alle truppe, dalle imprese edili alle lavanderie. Per non parlare della ristorazione, del settore alberghiero e del commercio al dettaglio che da decenni si sono adattati alle esigenze dei soldati e dei loro familiari americani. E non si tratta solo di un indotto economico, ma anche di una convivenza armoniosa tra tedeschi e vicinato americano, caratterizzata anche da celebrazioni e feste comuni. Anche per tutti questi motivi, per le conseguenze che avrebbe un disimpegno da parte americana nei confronti dell'Europa, ci si chiede quanto si debbano prendere veramente sul serio le minacce di Trump. Sta davvero preparando una diminuzione delle truppe statunitensi nel vecchio continente ed è più una tattica per fare pressione sugli alleati europei? O è veramente l'inizio di un ridimensionamento della presenza americana in Europa? Ho girato la domanda all'editorialista del Corriere della Sera Giuseppe Sarci, che si è occupato del tema in numerosi articoli.
2: Ma in realtà il ridimensionamento della presenza americana in Europa è una storia che è iniziata anche prima di Trump. Sappiamo che nel corso degli anni gli americani hanno ridotto gradualmente la loro presenza in Germania e in Europa in generale. Certo, con Trump questo processo ha subito un'accelerazione e il presidente americano ha aggiunto a motivi di carattere militare, di carattere strategico, geostrategico, anche motivazioni contingenti, presentando questo ridimensionamento come una misura per qualche misura punire o rispondere agli alleati che non lo hanno aiutato, così lui dice, nella guerra contro l'Iran.
0: Quando si parla di Aviano, Ghedi, Ramstein o Napoli, si pensa spesso soltanto alla NATO. In realtà queste basi, come abbiamo sentito, servono anche alle operazioni americane in Medio Oriente, Africa e Mediterraneo. Quanto sono strategiche oggi le basi americane in Italia e in Germania e quanto perderebbero gli Stati Uniti da un loro eventuale ridimensionamento?
2: In realtà queste basi che hai citato sono basi importanti soprattutto per gli americani, perché negli ultimi anni, anche in questa vicenda della guerra in Iran, queste basi sono state usate dalle forze americane. In particolare Ramstein è una base, come sappiamo, che è totalmente americana o quasi, ed è un fulcro essenziale per le operazioni e per il monitoraggio comunque di ciò che accade non solo in Europa ma anche in Africa e nel Medio Oriente. L'impressione, almeno questo è il parere più quotato anche tra gli esperti militari, che queste basi, soprattutto le basi in Germania, Ramstein, le due o tre basi in Italia e anche un paio di basi nel Regno Unito, sono fondamentali per il sistema di difesa americano al di là dell'impegno nella NATO.
0: Ecco, in questo contesto si parla spesso di extraterritorialità delle basi americane, ma che cosa significa davvero?
2: Significa che queste basi rispondono a comandi e a scelte che sono fatte a Washington e non dal paese ospitante. Questo è un terreno molto delicato, perché in realtà l'idea è che queste basi siano completamente sganciate dal diritto del paese che le ospita è un'idea abbastanza controversa. Ci sono delle regole, dei trattati o comunque degli accordi bilaterali che dovrebbero regolare. Lo abbiamo visto proprio di recente nel caso italiano a Sigonella, quando il governo ha deciso, il governo italiano ha deciso di non concedere l'uso delle basi aeree di Sigonella per un'operazione che non era stata concordata con l'Italia, è comunque un'operazione diretta di guerra e quindi non di appoggio logistico di altre vicende regolate da questo trattato bilaterale con l'Italia e soprattutto, appunto, ripeto, senza che il governo italiano fosse stato consultato in anticipo.
0: Ecco, ritornando alla minaccia da parte di Trump di un disimpegno americano dall'Europa, una riduzione delle truppe americane per l'Italia e la Germania sarebbe un danno o un'opportunità, perché potrebbe spingere l'Europa a costruire un'autonomia strategica?
2: Diciamo tutte e due le cose. Dal punto di vista delle forze convenzionali, la riduzione delle forze militari di per sé non costituisce un danno irreparabile. Sia la Germania che l'Italia in teoria hanno la possibilità di, diciamo così, riempire i vuoti lasciati dagli americani. Il tema casomai è la totalità dell'impegno americano, cioè i mezzi militari, le infrastrutture e anche l'organizzazione che gli americani hanno in Europa in termini di intelligence, per esempio, in termini di supporto logistico, in termini di rete di informazione anche satellitare. Ecco, sono queste oggi le cose più importanti in un sistema di difesa e naturalmente la preoccupazione è che il ritiro di un certo numero di soldati possa essere la premessa per un disimpegno più profondo degli Stati Uniti dall'Europa, dalla Germania in particolare, ma anche dagli altri paesi.
0: In questo discorso di, come dicevi tu, di riempire i vuoti che lascerebbero gli americani e di aumentare le spese militari appunto in paesi come l'Italia e la Germania, ecco, questi due paesi ce la farebbero ad assumersi responsabilità militari più importanti rispetto a oggi?
2: Da soli forse no, il progetto su cui si sta lavorando, o comunque i segnali che arrivano, sono invece quelli di sono due sostanzialmente, un pilastro europeo della NATO, quindi con il coinvolgimento anche del Regno Unito e non solo, quindi dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, e dall'altra parte anche l'idea di acquisire una maggiore autonomia in maniera graduale, cercando appunto di mantenere comunque una relazione con le forze degli Stati Uniti su quelle caratteristiche di cui si diceva, intelligence, satellitare e così via, in modo da piano piano arrivare a costruire una capacità difensiva autonoma. Però questo obiettivo non può essere raggiunto dai singoli paesi, neanche dalla Germania, che pure ha varato un piano di riarmo massiccio, ma è un processo che dovrebbe coinvolgere l'Europa intesa in senso largo, quindi Regno Unito e Francia, che sappiamo sono le due potenze nucleari del Regno Unito, ma anche altri paesi che stanno fuori dell'Unione Europea, la Norvegia ad esempio, e anche, perché no, la Turchia.
0: Il ritiro dei soldati americani di stanza in Europa, paventato da Donald Trump, si presenta come una specie di sanzione o punizione nei confronti dei paesi europei che non hanno aiutato gli Stati Uniti nella guerra in Iran. Tra i paesi presi di mira l'Italia e la Germania. Per ora si tratterebbe del ritiro di 5.000 militari in Germania, in Renania-Palatinato. Una cifra non irrilevante, soprattutto perché la regione dipende economicamente dalle forze armate americane. Ma il disimpegno minacciato da Trump in Europa è significativo soprattutto per il valore simbolico che avrebbe questa decisione, perché la presenza delle forze statunitensi in Europa, soprattutto in Germania, come sottolineano diversi osservatori tedeschi, avrebbe garantito la sicurezza e sarebbe stata determinante per la sua stessa identità dal dopoguerra ad oggi. Cosmo Italiano termina qui. Se questa puntata vi è piaciuta, ascoltate anche le altre, fatele girare. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di podcast come ARD Sounds. Io sono Luciana Cagliotti, ci ritroviamo qui domani.